ao batla go itse ke ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a se reetsa seromamowa sa gago sa mmamorato TYS FM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe, mmino, metshameko, thuto le manano a mangwe a a farologanyeng a tlosa modumo. TYS FM.